0: digiuno, cioè quello che...
1: Tipo giù, chi da chi?
0: Ma non è mai la vita che lo vuole.